che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8526.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: sign.
1: Richiedi due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Non so perché ogni volta te ne vai, io non voglio ricordare.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 0 0.
3: C'è scritto parole d'amore, le parole più nere, in entrambe mentivo, ma suonavano vere. Questa storia è una serie, col finale puntato, gli altri stanno a vedere.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7372.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 4 6.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Toro, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'equipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. Gemelli, un'amicizia può diventare qualcosa di più se vuoi. Toro e Vergine sono i segni più compatibili. Cancro, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'equipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. Leone, oggi sarai ambizioso. Se riesci a mantenerti in una giusta dose avrai uno stimolo prezioso, altrimenti la tua vanità diventerà un pericolo. Vergine, trovare un buon equilibrio non è facile, ma nemmeno troppo difficile con Mercurio e Sole, che ti forniscono tutte le dritte e la forza giusta. Bilancia, si preannunciano nuovi sbocchi lavorativi e la possibilità di poter finalmente collaborare con persone che ti consentono di crescere professionalmente. Scorpione, studio e lavoro ti aiutano a realizzarti al meglio, puoi contare su un'ottima efficienza mentale. Sagittario, le stelle di oggi dovrebbero sviluppare positive soluzioni in varie questioni finanziarie o ereditarie. Capricorno, è tempo di dimostrare ai tuoi superiori che la tua disciplina e il tuo amore per ogni forma d'arte non sono dettati dalla smania di farti notare, ma ti appartengono per natura. Acquario, le stelle di oggi ti rendono più emotivo del solito, ma ti stimolano anche a vivere nuove emozioni, forse contrastanti. Pesci, se nei tuoi rapporti associativi avverti qualcosa che non va, non fare finta di niente per non ferire il partner. Cerca un momento di calma e parlane. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: we do.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. Gran Canaria, la splendida isola spagnola dell'arcipelago delle Canarie, non è solo mare, natura, arte e archeologia, ma offre anche un'enogastronomia di altissima qualità che ha reso famosa la sua cucina nel mondo. Ne parliamo con Silvia Donatiello, rappresentante dell'ente del turismo di Gran Canaria in Italia.
3: Gran Canaria è un'isola vulcanica e come tutte le isole vulcaniche è molto fertile, quindi tutto quello che è la produzione di frutta, verdura, la produzione agricola è spettacolare. Siamo vicino ai tropici, quindi frutta tropicale, cereali, legumi e poi tantissima frutta come le banane, una grande produzione in collina delle patate tipiche delle Canarie, pomodori, avocado, papaya, mango, manga e poi ovviamente oltre a quelli che sono i prodotti della terra abbiamo tutto quello che è pesca e allevamento a Gran Canaria e anche degli alimenti che ci sono arrivati dall'antichità, quindi dalle popolazioni direttamente dalle popolazioni preispaniche. Abbiamo un alimento, un superfood che è il gofio, che si tratta in realtà di cereali, principalmente grano o mais, che alle Canarie si chiama miglio, oppure cereali misti, che veniva prima tostato e poi macinato. Quindi una farina cotta, pronta all'uso e che veniva usato come uno degli alimenti principali degli antichi abitanti di Gran Canaria e che oggi viene riutilizzato nella gastronomia sia in versione dolce che salata, come crema, come una sorta di purè con l'escaldon de gofio che è fatto con la zuppa di pesce, oppure come una mousse di gofio, un brownie, quindi insomma è un superfood.
2: E poi ci sono i vitigni autoctoni, antichi, e insomma è un posto speciale Gran Canaria.
3: Intanto siamo una biosphere destination, però con orgoglio posso dire che vantiamo 3 riconoscimenti dell'UNESCO, siamo riserva della biosfera per quasi la metà del territorio, più del 40%, patrimonio dell'umanità per i siti archeologici e destinazione Starlight per i cieli più puliti al mondo. Parlavamo di vini eroici in altitudine, vini molto mineralizzati, ma non solo vino, abbiamo anche liquori, abbiamo il rum, una delle distillerie di rum più antiche d'Europa e una delle poche piantagioni di caffè europee.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Silvia Donatiello e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 3 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto grazie dell'ascolto.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3870.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Toro, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. Gemelli, un'amicizia può diventare qualcosa di più se vuoi. Toro e Vergine sono i segni più compatibili. Cancro. Lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. Leone. Oggi sarai ambizioso. Se riesci a mantenerti in una giusta dose avrai uno stimolo prezioso. Altrimenti la tua vanità diventerà un pericolo. Vergine. Trovare un buon equilibrio non è facile, ma nemmeno troppo difficile con Mercurio e Sole, che ti forniscono tutte le dritte e la forza giusta. Bilancia. Si preannunciano nuovi sbocchi lavorativi e la possibilità di poter finalmente collaborare con persone che ti consentono di crescere professionalmente. Scorpione. Studio e lavoro ti aiutano a realizzarti al meglio. Puoi contare su un'ottima efficienza mentale. Sagittario. Le stelle di oggi dovrebbero sviluppare positive soluzioni in varie questioni finanziarie o ereditarie. Capricorno, è tempo di dimostrare ai tuoi superiori che la tua disciplina e il tuo amore per ogni forma d'arte non sono dettati dalla smania di farti notare, ma ti appartengono per natura. Acquario, le stelle di oggi ti rendono più emotivo del solito, ma ti stimolano anche a vivere nuove emozioni, forse contrastanti. Pesci, se nei tuoi rapporti associativi avverti qualcosa che non va, non fare finta di niente per non ferire il partner. Cerca un momento di calma e parlane. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. In mattinata i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 €. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 €. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 €. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segueni annuncia limitazioni al costo dei carburanti

0: sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
1: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IPA, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IPA scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
0: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si conclude con la visita a Metz nel Dipartimento della Moselle, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
0: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0518

Roma.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: CNR, giornale radio.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati, tesoro. Guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo. Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti a la mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto

aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu dal canto suo ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 2 2 4.
2: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Toro, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slanci del cuore. Gemelli, un'amicizia può diventare qualcosa di più se vuoi. Toro e Vergine sono i segni più compatibili. Cancro. Lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slanci del cuore. Leone. Oggi sarai ambizioso. Se riesci a mantenerti in una giusta dose avrai uno stimolo prezioso. Altrimenti la tua vanità diventerà un pericolo. Vergine. Trovare un buon equilibrio non è facile, ma nemmeno troppo difficile con Mercurio e Sole, che ti forniscono tutte le dritte e la forza giusta. Bilancia. Si preannunciano nuovi sbocchi lavorativi e la possibilità di poter finalmente collaborare con persone che ti consentono di crescere professionalmente. Scorpione. Studio e lavoro ti aiutano a realizzarti al meglio. Puoi contare su un'ottima efficienza mentale. Sagittario. Le stelle di oggi dovrebbero sviluppare positive soluzioni in varie questioni finanziarie o ereditarie. Capricorno, è tempo di dimostrare ai tuoi superiori che la tua disciplina e il tuo amore per ogni forma d'arte non sono dettati dalla smania di farti notare, ma ti appartengono per natura. Acquario, le stelle di oggi ti rendono più emotivo del solito, ma ti stimolano anche a vivere nuove emozioni, forse contrastanti. Pesci, se nei tuoi rapporti associativi avverti qualcosa che non va, non fare finta di niente per non ferire il partner. Cerca un momento di calma e parlane. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica imprimendo una svolta alla sfida che da tempo, immemore, oppone la comunità scientifica alla sordità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibile!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

0: Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte, fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Siamo pronti per iniziare. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, buon inizio settimana, le mie amiche e miei amici, un bacione a tutti.
1: Buongiorno, presente da Matti, buon inizio settimana a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ciao Bladino.
0: Grazie Maggi.
2: Buon inizio di settimana.
0: Grazie.
2: Voglio solo dire che dura senza di te il weekend. Ciao, buongiorno Vlad.
0: Beh, però potete ascoltare, insomma, accendere Jukebox TV, ci sono le repliche durante il weekend. Non
3: buongiorno
0: vi lascio.
3: Vladino, buongiorno a te e buongiorno a tutta Radio Jukebox.
0: Ma buongiorno.
3: Buon inizio settimana.
0: Buongiorno Manu. Buon inizio settimana anche a te. 393-999-7794. Popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate, con chi siete, fatemi sentire anche il vostro buongiorno.

0: Adesso con i War Republic, questa era In Your Eyes su Radio Jukebox. Dove siete, popolo di Jukebox? Vabbè, mettetemi al corrente. Intanto devo andare a salutare, credo Alessio, giusto? Alessio si chiama? Dove trovo l'elenco delle canzoni da poter copiare il codice e inoltrarlo, come si richiede la canzone. Quando siamo in diretta scrivi, manda un messaggio vocale al 39, come hai fatto adesso, però questo è scritto, al 393 999 7794, e mi richiedi la canzone senza codice a quest'ora. Questo è, insomma, il titolo, insomma, mi dici cosa vuoi ascoltare. Mentre quando ascoltate la radio e c'è il jukebox telematico, per trovare tutti quanti i codici è semplicissimo: all'interno del nostro sito radiojukebox.info trovate tutti i codici delle canzoni. Va bene Alessio? Ciao Alessio, adesso però richiedi la tua canzone tranquillamente, scrivimi che cosa vuoi ascoltare. Vai
1: Vladino, ecco. L'arrivo del mio collega mi ha distratto per mandarti il messaggino, quindi sono in ritardo di pochi minuti. Mannaggia. Vabbè,
0: tua.
1: Dai, iniziamo questa settimana all'insegna del
0: ma è colpa
1: diamoci
0: tua.
1: Una mossa.
0: Sì, ma
1: saluto non... colleghi di Itta Castagno, gli amici della Buffa e mio amore Davide. Buon sì, inizio settimana a tutti. Dai,
0: Maria.
1: Che è l'ultimi giorni di questo mese settembrino, il mio mese.
0: Va.
1: Un bacione, Maria da Gioia.
0: Maria, perdonami, però è colpa tua, non è colpa del tuo collega.
2: Buongiorno Vladi, da
0: buongiorno.
2: Fabio e Giorgia.
0: Buongiorno, buona. Guarda che bello il mio amico Tonino.
3: Buongiorno Vladi.
0: Vai, buongiorno.
3: Buona settimana a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Buongiorno da me e da Lili. Ciao, Tonino da Drosi, piana di Gioia.

0: il nuovo di Sera e Basta, si titola Lontano su Radio Jukebox. Popolo di Jukebox, buongiorno.
1: Marina la rivolta.
0: Buongiorno, buona mattina. Veloce, lei ci ha augurato il buongiorno. Vai, sentiamo voi.
2: Ciao Vladi, da ciao. Francesca, un abbraccio a tutti quelli di Radio Jukebox. Buongiorno, ciao, buona giornata.
0: Buongiorno Francesca.
3: Buongiorno Vladi da Fabio, buongiorno a tutto per Jukebox e buon inizio settimana a tutti. Ciao.
0: Ciao Fabio, grazie.
4: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno, buona mattina, grazie, vai. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Ma che bello ascoltarvi. Grazie. E quanta bella gente.
0: Che bello.
5: Sentire con i suoi messaggi.
0: Bello, grazie.
5: Buon inizio settimana. Potrei ascoltare la canzone di Annalisa e Madame?
0: Sì, amica.
5: Grazie. Ciao da Lori, Siracusa.
0: Ciao Lori, buongiorno e grazie. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Ditelo tutti.

Lisa insieme a Madame, questa era Mica su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app così avete la possibilità di poter stare sempre in nostra compagnia. Ve lo ricordo, ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre, e in più sul canale 254 televisore connesso avete la possibilità di stare con noi 254 in tutta Italia.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richiesta da Mauro, gli 883 con Rotta per Case di Dio su Radio Jukebox. Buongiorno Mauro, grazie.
1: Buongiorno, buon inizio settimana a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, buon inizio settimana anche a te. Siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi.
1: Buongiorno Bladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma.
0: Senti come ha detto Ben, ciao mamma. Devo andare a salutare Falbo da Palermo, buongiorno Falbo, ma anche l'amico Alessio, nuovo di zecca secondo me, nuovo. Alessio mi raccomando devi stare con noi sempre. Fabio Rovazzi, Arisa,

0: Piarisa e Mino D'Angelo, la costiera amalfitana. Buongiorno Falbo, ma buongiorno anche il nostro amico Alessio.
1: Buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, oggi buongiorno. Non sto tanto bene,
0: si
1: inizia con i nuovi acciacchi della stagione.
0: Vedi, allora,
1: una buona giornata a tutti, un bacione a te, ciao Vladi, da Cetti.
0: Ma amica mia, ma come mai? Ma Reggio Calabria fa freddo, che fa? Perché sta male Cetti? Vaccino e passa tu.

0: Alex Warner con Ordinary su Radio Jukebox. 393-999-7794, fatemi sentire.
1: Ciao Vladi, sono Davide dell'Australia.
0: Ciao Davide.
1: Lo sai che domani mi sposo?
0: Mamma mia, voglio le foto.
1: Vorrei sentire Ti amo davvero da Pietro Galassi, se
0: non
1: possibile.
0: Fa parte della programmazione
1: per la mia
0: Jukebox.
1: Futura moglie Maria.
0: Che carino.
1: Grazie a tutti e un saluto a Radio Jukebox.
0: Davide, intanto non fa parte Galassi della programmazione di Jukebox, però domani mi raccomando qualche fotografia. No, sono curioso di vedere come sono vestiti. Ciao Davide dall'Australia con noi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci?
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Ad Emma sarà, arriverà, devo salutare Matteo e la sua fidanzata Maria. Ciao Matteo, vai, buongiorno,
1: buongiorno. Buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa mettiamo
1: Laura
0: oggi?
1: Pasini.
0: Sì?
1: Vivimi.
0: Va
1: sì.
0: Bene.
1: Volete. Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro, devo salutare la zia. Un bacione alla zia.
2: Adesso.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi su Radio Jukebox. Andiamo a salutare il nostro amico Ciro che ci segue dalla Liguria, esattamente da Ceriale, provincia di Savona, con

0: Buona mattinata anche al nostro amico Ciro che ci segue da Ceriale, ha richiesto Cat Steven, bellissima.
1: Ciao Vladi, Davide.
0: Ciao Davide.
1: Allora fammi ascoltare La cura per me di Giorgia.
0: Volentieri.
1: Per la mia dolce metà
0: e
1: Maria.
0: Domani si sposa.
1: Grazie.
0: E domani si sposa. Ciao Davide.

Davide si sposa, insomma, domani per il Tato era Giorgia con la cuna per me. Torniamo tra pochissimo, torneremo per andare ad accontentare Diego che scrive: potresti mettere per piacere Comuni immortali di Achille Lauro? La dedico a Rosa. Oggi più di ieri, buon inizio settimana a tutti voi. Questo è il messaggio che arriva da parte di Diego. Tra pochissimo su Radio Jukebox, 393 999 7794.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Jukebox. Buongiorno Diego, e aspettate un attimino, vado a rileggere il messaggio, perché la dedica era per Rosa, oggi più di ieri. Buon inizio settimana a tutti voi, grazie, ciao Diego. 393 999 7794, sentiamo. Ciao,
1: ciao Vlad, mi potresti mettere Gianna Nannini, indimenticabile, la dedico a me stesso.
0: Va benissimo, ciao Marco. 393 999 7794, ditelo tutti, questa è Jukebox.

Dimenticabile su Radio Jukebox. Devo salutare la mia vecchietta da Prato. Perché lei mi raggiunge telefonicamente, proprio dice proprio così: sono la tua vecchietta, la vecchietta di Prato. Ecco, Laura, un bacione grande, vuole ascoltare Francesco Gabbani e noi lo ascoltiamo, volevamo solo essere felici. 393 999 7794.

Francesco Gabbani, volevamo solo essere felici, ci accompagna alla fine della prima ora. Abbiamo ancora quattro da vivere insieme. Ragazzi, sono veramente felice del grande successo, perché l'ho visto tutto. Se non avete visto ieri sera Il mio nome è Carlo, che era in onda su Canale 5, cercatelo, perché veramente emozionante, bellissimo. Ma la cosa fantastica, boom per Il mio nome è Carlo, ovviamente si parla del santo, ecco, del giovanissimo santo Carlo Acutis, ecco. Emozionante, commovente, istruttivo, che tutti quanti i ragazzi dovrebbero vedere, anzi, se non l'avete visto con i vostri figli oggi più che mai, in questo periodo dove ovviamente di brutture se ne sentono tante, ricercatelo, guardate.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi cerchiamo di rispondere alla domanda: cosa significhi prognosi riservata? Si sente sempre, ma spesso non sappiamo di cosa si tratta. È un'espressione medica utilizzata quando il decorso e l'esito di una malattia o di un intervento clinico sono incerti. Questo termine viene impiegato dai medici quando le condizioni di un paziente sono gravi o critiche, rendendo impossibile prevedere con certezza l'evoluzione della malattia. Dal punto di vista etimologico, la parola prognosi deriva dal greco prognosis, composto da pro e gnosis, ovvero conoscenza anticipata. Se a questo concetto si affianca l'aggettivo riservata, significa che il medico, pur avendo ben chiara la diagnosi, sceglie deliberatamente di non sbilanciarsi sui tempi e sulle modalità di guarigione, congelando il giudizio fino a quando non subentreranno elementi di stabilità. Allora, la prognosi riservata viene dichiarata in vari contesti, tra cui malattie gravi o acute come ictus, infarti o infezioni sistemiche severe, traumi significativi, ad esempio in seguito a incidenti stradali o lesioni cerebrali, interventi chirurgici complessi dove l'evoluzione post-operatorio è incerto, condizioni di salute preesistenti aggravate da un nuovo evento patologico. Per comprendere meglio l'applicazione di questa misura è utile analizzare i reparti ospedalieri in cui viene utilizzata più di frequente. Terapia intensiva e rianimazione è il luogo di elezione per la prognosi riservata. Qui il paziente è spesso indotto in coma farmacologico o supportato da macchinari per la ventilazione meccanica e l'emodialisi. Finché i parametri vitali non si stabilizzano senza l'ausilio artificiale, la prognosi non può essere sciolta. Unità coronariche: a seguito di un infarto miocardico acuto, le prime 48-72 ore sono cruciali per il rischio di aritmie fatali o di un nuovo arresto cardiaco. La riserva sulla prognosi tutela la prudenza medica in questa delicatissima finestra temporale. Grandi ustionati: in questi casi il pericolo maggiore non è solo l'evento traumatico iniziale, ma lo shock ipovolemico e le infezioni batteriche massive che possono insorgere nei giorni successivi. Quando viene dichiarato una prognosi riservata, i familiari del paziente vengono informati sullo stato di salute, ma senza certezze sull'evoluzione della condizione. I medici generalmente indicano lo scenario con le possibili conseguenze, sia quelle positive sia quelle negative. Il personale medico effettua controlli costanti per valutare segni di miglioramento o deterioramento. In questo modo possono capire meglio l'evoluzione della malattia. In alcuni casi il medico può aggiornare la diagnosi e la prognosi in base alla risposta del paziente alle terapie. Oggi il monitoraggio costante del paziente in prognosi riservata ha fatto passi da gigante grazie all'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nei reparti di terapia intensiva. I software di analisi predittiva monitorano costantemente i parametri vitali, segnalando ai medici minuscole anomalie invisibili a occhio nudo. Spesso si sente dire quindi in prognosi riservata, ecco cosa significa. Grazie per essere stati con noi.

0: Elisa con La Notte. Buongiorno a Davide, buongiorno anche alla nostra amica Vera, ben sintonizzati, buon
1: Mila
0: lunedì.
1: Gugliasco.
0: Ciao.
1: Buona mia. Giornata e buon lunedì. Un po' di mal di gola, ma andiamo avanti. Ciao ciao.
0: Bacino e passa tutto funziona? Non lo so, io ci ho provato. Buongiorno Vladi, vorrei ascoltare Depeche Mode. People are people, un saluto a tutti da Luciano che ci segue dalla Sicilia. Esattamente Luciano, da dove? 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Voi siete protagonisti con noi.

0: Depeche Mode con noi su Jukebox. Luciano, ciao, esattamente, ci segue da Mazara del Vallo. Ciao Luciano, grazie. E anzi, insomma, recentemente era il suo compleanno, me lo ricordo. Mi ricordo 31.
1: Eccomi, Vladi, oggi vorrei ascoltare Franco Battiato con sì? Centro di Gravità Permanente. Buona giornata e buona diretta a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe, buona mattinata anche a te. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox e voi con noi siete protagonisti.

centro di gravità permanente con noi su Radio Jukebox, Franco Battiato, grandioso, bellissimo. 393-999-7794. Io devo andare a salutare la signora Pina. Buongiorno. Anche lei ieri ha visto Io sono Carlo, ecco, e ha detto anche io mi sono emozionato. Insomma, ci ha chiamato anche per ascoltare la prossima canzone che ascolteremo insieme, è Irama con Cavara. Però un bacione enorme a Pina, e devo andare a salutare anche la nostra amica Cristina da Palermo.

0: Era Cabana su Radio Jukebox. Buongiorno Cristina, ma un bacione a Pina, la signora Pina, vai.
1: Buongiorno Blasi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Oggi
0: signor,
1: per ascoltare la canzone di Dino Buonocore, scrivimi. La dedico al mio compagno di vita. E spuzziamo ancora settimana a Catania, sperando che l'estate ci fa partire.
0: E speriamo,
1: Ciao Vladino.
0: Oh, mamma mia, insomma ci sono veramente molti bloccati. C'è Francesca, Vladi, il film sul santo, ovviamente, il mio nome è Carlo, insomma dovrebbero mostrarlo, farlo vedere nelle scuole di qualsiasi etnia. La penso come te, però io inizierei proprio mamma e papà.

0: Ore, questa era Scrivi, bellissima, mamma mia, grande Bonocore, dai, sentiamo le vostre voci.
1: Senti, bello mio, mi puoi bello mandare te conosci di Zenar, per favore?
0: Va bene,
1: dedico
0: va
1: a
0: bene.
1: Tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, un abbraccio a te, buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao,
1: ho preso
0: ciao.
1: Colpi d'aria apposta. Non sto bene, Blady.
0: Bacino e passa
1: sono
0: tutto.
1: Sono cotta, raffreddata.
0: Beh,
1: capito?
0: Bacino.
1: Magari bacino. Passava col bacino.
0: Niente.
1: Magari.
0: Vabbè, provaci.
1: Ciao, ciao, un abbraccio
0: no,
1: da
0: scusa.
1: Cetti.
0: Allora, scusa Cetti, quando si è bimbi c'era la bua, arrivava il bacino e passava tutto. Non è la stessa cosa.

stato. Allora, intanto la mia amica Cetti, bacino ancora, se sa mai. Vladino, riusciresti a mettere Ultimo con tutto? Certo che sì, e complimenti ad Ultimo, anche al cinema. Insomma, successone.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Era ultimo con tutto su Radio Jukebox. Scrive Roberto: io sono stato a Tor Vergata al concerto, la stessa emozione è riuscita a trasmetterla al cinema. Ultimo, il futuro della musica italiana, scoperto grazie a mia figlia Sofia, e sono un fan. Ah no, Sofia è fan numero uno. So. Crescere così, crescere bene, perdonatemi. Se invece, insomma, mi ha messo curiosità una nostra ascoltatrice che mette tra virgolettato prima del messaggio scrive anonima, e mi chiedo per quale motivazione abbia scritto anonima, perché scrive un messaggio bello. Allora, caro amico, grazie di aver aperto una finestra su San Carlo Acutis. Il film è stato bellissimo, i nostri ragazzi sono il nostro futuro, siamo nati per essere felici, amare e fare il bene. Questo è il significato della vita, buona settimana. Però ti devo chiedere perché mi hai scritto, tra virgolettato, anonima. Non hai scritto una cosa brutta, hai scritto una cosa bellissima. Sono curioso. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Antonio Paoli con una lunga storia d'amore, un bacione a Silvana che l'ha richiesta. Wow.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri.
0: Ciao, Chris, buongiorno.
1: Buon settimana, un buon lunedì e un buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare la canzone Brutta
0: di Alessandro Canino.
1: Un po' vecchiotto, ma è carina. Grazie.
0: Sì, è vero.
1: Un bacio grande grande a tutti, ciao ciao.
0: Grazie Cri. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Brutta era il 1992, Castrocalo se non ricordo male, vero? Se non ricordo male, ah no, Sanremo, questo è Sanremo. sentiamo le vostre voci, vai, buongiorno, ciao, chi è con noi? Toc toc, ciao.
1: Scusate, vorrei ascoltare la canzone dei Roxette.
0: Quale?
1: It's a must,
0: it must be love,
1: be love. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, buon inizio di settimana, ciao, grazie.
0: Anche a te. 393 999 7794, fatemi vedere, solo per te. Ho capito. Un abbraccio grande alla nostra amica, l'anonima.

0: Nei Must Be in Love su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, sono Antonella. Mi ciao, potresti Antonella, mettere buongiorno. Per favore cosa? La canzone di Marco Masini, Vaffanculo? Non lo so, a lunedì mi piace sentire sta canzone perché, mi piace cantarla, mi mette allegria.
0: Non la dedichi
1: e poi
0: nessuno.
1: Io la canto a squarciagola,
0: Vai.
1: Quando la metti. Grazie, ciao, buon lavoro, un bacio, ciao ciao.
0: Allora, è pronta Antonella a cantarla? Secondo me la parte uscirà meglio il ritornello. Ste vai sicuro. Perché inizia. Vabbè, non posso. Perché non si dicono. Parolacce non si dicono.

0: Marco Masini, questa è la nostra. Antonella l'ha cantata. Cristina sarà felice e contenta. Fabrizio invece no, ecco, scontento. Vedi, insomma, noi siamo una family e Radio Jukebox è proprio quello, una famiglia. Devo salutare Giga, ecco, non si sa mai che poi arriva, non mi hai salutato questa mattina, io saluto Giga, ne approfitto subito. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, sono Carmelo. Ciao. Da Novara. Ciao, se Carmelo. Per favore puoi mettere per Dani Amore per te di Mango, ti ringrazio e buona giornata.
0: E allora l'ascolteremo tra pochissimo. Restate con noi, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era Mango con Amore per te su Radio Jukebox. Buongiorno alla nostra Dani, un bacione, ciao.
1: Ciao Vladino, oggi ciao. Vorrei ascoltare di Provenzano, sì? Anima Libera. Così un po' di carica per iniziare questo bellissimo lunedì. Un abbraccio a te, una buona diretta a tutti quanti e un bacio al mio amore. Ciao Vladino.
0: Potamarro in questo caso, è un po' tamarro.

Nove Insano con Anima Libera su Radio Jukebox. Taylor Swift, insomma, grande successo agli MTV Music Awards. Insomma, miglior video. Ce l'ascoltiamo, vai!

Il Run dei Taylor Swift, che è un pochettino abituata, secondo me è la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record con The Fate of Philia, Taylor Swift, insomma il video più, il video dell'anno è il suo, ecco, però Madonna la grande, mamma mia, Madonna veramente la grande. Beh, devo andare a salutare Susi che l'ha richiesta, grazie Susi, abbiamo suonato Taylor Swift e torniamo tra poco, seconda ora, zac, ci ha lasciato. Torniamo tra poco.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi cerchiamo di rispondere alla domanda: cosa significhi prognosi riservata? Si sente sempre, ma spesso non sappiamo di cosa si tratta. È un'espressione medica utilizzata quando il decorso e l'esito di una malattia o di un intervento clinico sono incerti. Questo termine viene impiegato dai medici quando le condizioni di un paziente sono gravi o critiche, rendendo impossibile prevedere con certezza l'evoluzione della malattia. Dal punto di vista etimologico, la parola prognosi deriva dal greco prognosis, composto da pro e gnosis, ovvero conoscenza anticipata. Se a questo concetto si affianca l'aggettivo riservata, significa che il medico, pur avendo ben chiara la diagnosi, sceglie deliberatamente di non sbilanciarsi sui tempi e sulle modalità di guarigione, congelando il giudizio fino a quando non subentreranno elementi di stabilità. Allora, la prognosi riservata viene dichiarata in vari contesti, tra cui malattie gravi o acute come ictus, infarti o infezioni sistemiche severe, traumi significativi, ad esempio in seguito a incidenti stradali o lesioni cerebrali, interventi chirurgici complessi dove l'evoluzione post-operatorio è incerto, condizioni di salute preesistenti aggravate da un nuovo evento patologico. Per comprendere meglio l'applicazione di questa misura è utile analizzare i reparti ospedalieri in cui viene utilizzata più di frequente. Terapia intensiva e rianimazione è il luogo di elezione per la prognosi riservata. Qui il paziente è spesso indotto in coma farmacologico o supportato da macchinari per la ventilazione meccanica e l'emodialisi. Finché i parametri vitali non si stabilizzano senza l'ausilio artificiale, la prognosi non può essere sciolta. Unità coronariche: a seguito di un infarto miocardico acuto, le prime 48-72 ore sono cruciali per il rischio di aritmie fatali o di un nuovo arresto cardiaco. La riserva sulla prognosi tutela la prudenza medica in questa delicatissima finestra temporale. Grandi ustionati: in questi casi il pericolo maggiore non è solo l'evento traumatico iniziale, ma lo shock ipovolemico e le infezioni batteriche massive che possono insorgere nei giorni successivi. Quando viene dichiarato una prognosi riservata, i familiari del paziente vengono informati sullo stato di salute, ma senza certezze sull'evoluzione della condizione. I medici generalmente indicano lo scenario con le possibili conseguenze, sia quelle positive sia quelle negative. Il personale medico effettua controlli costanti per valutare segni di miglioramento o deterioramento. In questo modo possono capire meglio l'evoluzione della malattia. In alcuni casi il medico può aggiornare la diagnosi e la prognosi in base alla risposta del paziente alle terapie. Oggi il monitoraggio costante del paziente in prognosi riservata ha fatto passi da gigante grazie all'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nei reparti di terapia intensiva. I software di analisi predittiva monitorano costantemente i parametri vitali, segnalando ai medici minuscole anomalie invisibili a occhio nudo. Spesso si sente dire quindi in prognosi riservata, ecco cosa significa. Grazie per essere stati con noi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Bassi con Evan. Buongiorno Vladi, volevo che tu dedicassi la canzone Eva a Carotina Bollicina, ma siamo proprio così. Sarà rossa di capelli probabilmente. Carotina Bollicina, ciao, un salutone enorme. Vabbè, è andata in onda, ecco, piccola Eva, l'abbiamo suonata.
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Tutto bene? Passato bene il weekend?
0: Sì. Benissimo.
1: Senti un po' Vladi, cortesemente, è possibile ascoltare un bel Carlo G con Mano Ciao?
0: Sì.
1: Si intitola la canzone Bailando per il mondo.
0: Va benissimo.
1: Dico mia amore Silvana, mia figlia Martina, a te tutto Porugio Box.
0: Anche
1: un abbraccio grande da Fabio Silvana. Ciao, grazie.

0: no me muero.
1: Carol G e Manu Chao con noi su Radio Jukebox. Ciao Fabio. 393 999 7794. Tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Tra poco torneremo con Massimo Di Cataldo. Sono pronti i ragazzi della Kuwait di via Sansovino a cantare? E poi no, perché torniamo insieme con Chi sarà di me su Jukebox. 393 999 7794.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: bellissimo di Cataldo con Che sarà di me su Radio Jukebox. Devo salutare Ale da Torino, metteresti Massimo di Cataldo. Insomma, un saluto a tutti i miei colleghi dell'autolavaggio Kuwait di via Sansovino. Ciao Ale, sentiamo. Ila, ciao,
1: ciao Vladino, sono ciao. Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, You and Me di Biagio Antonacci.
0: Volentieri.
1: La dedico al mio dolce marito Carmelo, ai miei figli Samo e Desiree, a tutti gli amici di Radio Jukebox e allo staff del Paradiso dei Sapori, e un saluto particolare ad Acquame, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Ciao dal Paradiso dei Sapori.
0: 393 999 7794. Lei non si chiama Paradiso dei Sapori, lei si chiama Antonella. Insomma, è l'attività. No, perché sennò ella è una marchetta nascosta, eh? No?

0: John Tonacci, questa era You and Me su Radio Jukebox. Bellissima.
1: Io non so stare al mondo. Yeah, yeah, yeah.
2: Buongiorno, ciao Vladi. Io
0: ciao.
2: Sono Lucio Peli. Non so se ti
0: ciao,
2: ricordi
0: Lucio, certo
2: l'autore di Nel cuore nel corpo.
0: Lo ricordo.
2: Il libro che abbiamo presentato qualche mese fa.
0: Sì, sì, che lo ricordo.
2: Volevo ringraziarti e chiederti se gentilmente potevi darmi, pardon, mettermi la canzone dei The Conners 74-75 dedicata a mia moglie Valentina.
0: Volentieri.
2: Ti ringrazio, buona giornata.
0: E saluto Lucio che ci segue da Lignano, Milano. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete?

0: sono The Condors con 7475, bellissima. Ciao Lucio, 393 999 7794, popolo di Jukebox, grazie veramente a tutti quanti voi, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Buongiorno
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Vorrei iniziare la giornata con una canzone.
0: Dai.
1: Di Zucchero Fornaciari, Guantanamera.
0: Tra poco.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao. Tra pochissimo su Radio Jukebox, 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Era vera, sono di Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, popolo di Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, così avete la possibilità di guardare e ascoltare Radio Jukebox.
1: Luigi J di Barletta, voi ascoltate una bellissima canzone di Riccardo Cocciante.
0: Quale?
1: Che stiamo insieme. Dedichiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia, saluto il fratello Checco DJ e tutta Radio Jukebox da Luigi DJ.
0: Grazie Luigi, che DJ che ci segue da Barletta. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Metto subito al corrente, come si chiama, fammi vedere, Melina, ultimo è andato in onda.

agghiacciante se stiamo insieme su Radio Jukebox. 393-999-7794. Buongiorno Nina, vuole ascoltare Sal da Vinci, poesia.

0: Vinci, questa era poesia su Radio Jukebox.
1: Vladino, buongiorno, buon lunedì a tutti da Ale.
0: Ale, sei anche andato in onda prima, eh? Vabbè, buongiorno. Ah, è perché era brioso, ok.

su Radio Jukebox, 393 999 7794. Tra pochissimo si ritorna insieme, voi scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Claudio Baglioni con Amore Bello su Radio Jukebox. Salutiamo Laura che si trova a Torino, quartiere Santa Rita. Sta facendo un giro per Torino, sembrerebbe, giusto? Vabbè, scusa, prima di tornare a casa, vienici a trovare nei nostri studi. Dai Laura, via Rona numero 8, così almeno ci vieni a trovare nei nostri studi, sì, vieni direttamente da noi. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi c'è con noi?
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Eccomi. Ciao. Senti, oggi dimmi, per favore, mi puoi far ascoltare a gentile richiesta Dentro i tuoi occhi di Raff, sempre
0: bene,
1: per Elisabettina mia, che è piaciuta tanto e la vorrebbe riascoltare. Un bacione grande grande a strappa bocca proprio.
0: Esagerato. Strappa bocca.
1: Un saluto
0: adesso
1: a te, a tutti gli ascoltatori. Ciao mamma da Maurizio.
0: Sa strappa bocca, esagera, mamma, di qualcosa per favore, ma non è possibile, poi questo orario, no, questo è l'orario ancora protetto, strappa bocca, esagerato, sarà uno di quei baci

0: Dentro i tuoi occhi su Radio Jukebox. Elisabettina mia, ciao. Bacio.
1: Bacio.
0: Ci sta, ci sta.
2: Ah, bene, quindi sono passato e neanche mi sono sentito.
0: Vabbè, problema mio.
2: Ma questa è colpa tua che c'è il lanternino, perché? Perché ogni volta che scendo giù al bagno, ovviamente mi levo le cuffie, tu mi passi sempre.
0: Ma non è vero.
2: È così.
0: Ormai, ma come posso sapere?
2: Ho capito. Va bene, grazie. Sì, ciao,
0: però,
2: un bacio.
0: Però perdonatemi, come posso sapere che voi dovete andare a far pipì? Comunicatecelo. Fate così, guarda, non mettere in onda il mio brano perché mi devo andare in cipria. No, vabbè, insomma, vabbè, non è carino, voglio dire, devo fare. Fammi più. Non è così. Professoressa, posso andare un attimo in bagno? No! Che te lo facevano fare in bagno in casa?
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col

0: borghesi come americana su Radio Jukebox. Quanto mi piace. Carina. Vai. Sentiamo, ciao, buongiorno.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti su Radio Jukebox. Buongiorno. Massimiliano, Settimo Torinese.
0: Ciao Massi.
1: Era di nuovo un po' che non mi facevo sentire.
0: Niente,
1: volevo richiederti Aria Pulita, se non l'hai già passata.
0: Non fa parte della programmazione.
1: Una canzone per l'amore della mia vita Silvana, ricordandogli che è sempre più importante, che l'amo. Saluto te e tutti i radioascoltatori. Buona giornata.
0: Perdonate, però è bellissimo sentir parlare d'amore, è meraviglioso. Guardate, ne abbiamo veramente tutti quanti noi bisogno, sempre più bisogno, anzi, tutte le brutture che ci sono. Che c'è?
2: Mi dispiace di svegliarti.
0: Adesso sveglio dalle 5:15.
2: Forse un uomo non sarò.
0: Ma no, ci mancherebbe.
2: Ma ad un tratto so che devo lasciarti.
0: Perché?
2: Fra un minuto me ne andrò.
0: Se me lo dici dove stai
2: andando? Vladino, buongiorno, buon lunedì a te e a tutti gli amici di Jukebox. Casa Tutela presente. Ciao Belfiel.
0: Ah, non è andato via.

0: in One More Kiss.
1: Radio Joe Box, tutta italiana, tutte made in Italy. Sono proprio, è la risposta italiana alle nostre, alle coreane. Hanno 14 anni, erano più di 5.000 candidate in tutta Italia, però ce l'han fatta. Viola, DJ, Kaya e Sophie, giusto, cantano, ballano, rappano, recitano, giovanissime, l'età media è quella dei 14 anni. E c'è chi si è iscritto, insomma, ai provini quasi di nascosto, e chi invece è incoraggiato dai genitori. Fantastica, e quest'oggi proprio ne parla il Corriere della Sera, proprio c'è una pagina intera. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Popolo di Jukebox.

0: Fibra con i pinguini tattici nucleari, questa è la Goia su Radio Jukebox, bellissima, vai.
1: Buongiorno, buon lunedì a tutti, saluto buongiorno. Il mio pubblico, saluto alle vostre famiglie, bravi, sono Teresa da Palermo.
0: Ciao Teresa.
1: Saluto a mio marito, un grosso bacione a mio marito, ma chi sei pure per bacio, ma bravi, se mi puoi dedicare la canzone, quella di Nino D'Angelo, a costiera palpitano, non la porta a Milano, a costiera palpitano, è bella, qua la fai sentire.
0: È andata in onda.
1: Al mio carissimo pubblico, a tutte le vostre famiglie e a mio marito. Bradi, non ti scordare la canzone, tu ricordi sempre con fare solo lo squidare.
0: Però
1: diciamo, ripeti sempre, se tu ricordi sempre, forse che tutto lo squid.
0: No,
1: mia sorella che mi ha mandato un messaggio, non lo so, ti ha mandato un messaggio. Saluta a tutti quelli della struttura, a tutti chi di nome qua, a tutti chi di nome mondo. Ti saluta a Boro Palo. Ciao Pino, benissimo. Ciao Pilato, ciao Vladi, ciao a tutti. Ciao. Oh, Teresa Paliamo, ciao Pino.
0: Però la costiera è amalfitana, è già andata in onda, l'abbiamo già suonata. Quanto è bello quando si parla d'amore. Allora, Vladi, potresti mettere per favore la nuova canzone di Maluma e Shakira, A me e a mio marito? Fanno sangue tutte e due, ovviamente a me Maluma e a mio marito Shakira. Vedi che bella questa, anche questo è amore.

0: insomma, grandi Maluma e Shakira insieme, questa era Agua.
1: Che bello di... quando le persone si amano, ci dobbiamo amare tutte, tutte
0: sempre.
1: È troppo bello.
0: Ma io lo dico sempre.
1: Bravo, bravo, ringrazio quel ragazzo, bravo, sempre così.
0: No, ma io lo dico
1: questa
0: sempre.
1: Questa è pure bella, bravo te.
0: Hai ballato?
1: Bella. Na, na, na, na. Ciao, un bacio, grazie.
0: Hai ballato Teresa, intanto Teresa è la costiera è amalfitana, eh. No, vabbè, volevo ricordarlo a Teresa, per favore. E dovevo.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: radio con Sorprendimi su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Luciana che l'ha richiesta. Un bacione alla nostra amica Luciana e grazie. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Ciao Vladi, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Budapest di Giorgi Ezra. Un caro saluto a te e un buon inizio di settimana a tutti quanti.
0: Un bacione a te, ciao Francesca. 393 999 7794 Giorgia Ezra.

0: noi su Jukebox.
1: Ciao! Come stai? Fanciulle.
0: Bene, bene, bene.
1: Sono Martina.
0: Martina,
1: le
0: ciao.
1: Le ragazze di Bruino, le tue ragazze.
0: Le mie ragazze.
1: Dei Cavlaggi.
0: Sì, no, certo.
1: Le mie, solo mie. Si è fatto il monello, eh.
0: Chi? Che? Perché?
1: Non hai mandato in onda la canzone, allora te la chiedo oggi.
0: Vai.
1: Se puoi per favore mandarci...
0: Cosa?
1: Up and Down di Billy Moore, perché dobbiamo svegliarci mentre lavoriamo.
0: Dai, avete mangiato troppo.
1: Ci addormentiamo sui pezzi.
0: E non va bene.
1: Per favore, grazie, un bacione da tutte noi. Salutate...

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Fin dalle prime ore del mattino, file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap, ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno, a seconda del veicolo, varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro. Importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni e IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
5: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
7: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
5: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua

0: Ciao, sentiamo.
1: Ciao Bladi, sono ciao. Angela di Torino. Volevo ciao, ascoltare Angela. Per favore generale di De Gregori. Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Bladi.
0: Grazie Angela, ciao. 393-999-7794. Scaricate subito la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

0: Mark Robin con noi su Radio Jukebox, The Promise Made. E torniamo tra pochissimo. Ciao Carlo, intanto andiamo a salutare il nostro amico Carlo, c'è anche Thomas e dobbiamo salutare. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: La richiesta, Francesco, il vento caldo dell'estate con la voce di Alice. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: E buona diretta.
0: Grazie.
1: Ascolta, mi faresti sentire qualsiasi canzone, una qualsiasi canzone di Tommaso Paradiso?
0: Volentieri.
1: Un abbraccio forte, ciao.
0: Siamo pronti? Agitiamo Coca-Cola? Cosa ne dice? Cosa ne dite? Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Jukebox.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Jukebox. 393 999 7794. La Coca-Cola la vorrei adesso.
1: Sì, buongiorno. Ciao Vladino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene, da lunedì. Senti, cortesemente, potresti farci riascoltare dei Fratelli Bros, When Will I Be Famous? Ti ringrazio, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Bros, era il 1988-89, i due fratellini, insomma, le teenager dell'epoca, innamoratissime dei Bros, era When Will I Be Famous. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno popolo di Radio Jukebox, Enza Iupa.
0: Buongiorno, ciao Enza. Restate con noi, 3939997794.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14. In punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: cose.
1: Rocco Hunt insieme ai Bundabash con Ti volevo dedicare, canzone richiesta da un'anonima. Ecco, puoi mettere Ti volevo dedicare, insomma, un bacio a anonimo, che credevo anonima, è un anonimo, va bene.
2: Ciao okay. Vladi, ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Buon inizio settimana.
1: Grazie.
2: E volevo chiederti se è possibile di sentire la canzone da di Mael. Niente, ti auguro una buona giornata.
1: Da.
2: Una buona settimana. Un bacione, Giusy.
1: Giù.

0: Black Eyed Peas con Hey Mama su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Ciao
1: Vladi, sono Vincenzo da Torino e vorrei ascoltare Lunedì Nero di Mr. Rain, sperando che non lo sia né per te e né per gli ascoltatori. Un grosso ciao a te e a tutto il popolo di Jukebox.
0: Anzi, ne voglio approfittare perché Mr. Rain torna dal vivo e per la prima volta sceglie proprio l'atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso. Sarà a Torino esattamente il 19 di ottobre, però tra ottobre e novembre ovviamente toccherà diverse regioni, diverse città, insomma sarà a Milano il 5, a Roma l'11 ottobre, il 19 ottobre Torino, come ricordavo, Teatro Colosseo, il 23 ottobre sarà a Brescia, il 26 ottobre sarà a Firenze, il 29 ottobre a Padova e il 5 novembre a Bologna.
2: A complicarci la vita.

Meglio. Lunedì nero, era Mr. Rain con noi su Jukebox. C'è Anna che vuole ascoltare Joliero insieme ad Achille Lauro. Per noi questa è Radio Jukebox.

0: Giuliani insieme ad Achille Lauro, bellissima. Questa era per noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao,
1: ciao Radio Jukebox, come sempre ci fate compagnia, siamo appena usciti da scuola. Un
0: grandi
1: abbraccio a Pasquale, ciao, e a Pasquale. Noemi, metteteci Jolier, grazie ragazzi.
0: L'avete appena sentito insieme ad Achille Lauro. Ciao Pasquale, ciao Noemi. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate e con chi siete?

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Box. E andiamo a salutare la Romy che l'ha richiesta, un bacione enorme. Ciao Romy, sentiamo voi, ciao, chi è con noi?
1: Quell'altro cristiano vorrebbe sentire Guarda dove vai di Vasco.
0: E allora glielo mettiamo, ma chi è quell'altro cristiano? Ciao Ale, un salutone. 393 999 7739. Secondo me stavano stringendo senti.
1: Quell'altro cristiano vorrebbe sentire Guarda dove vai di Vasco.
0: Lei proprio, secondo me, era lì che li stavano schiacciando forte. Vasco Rossi su Jukebox.

Rossi con guarda, guarda dove vai. Devo salutare Ale. No, stavo pensando ad Ale. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Vladi, ogni tanto mi faccio vivo, questo non va bene. Allora, ascolto Jukebox tutti i giorni 12 ore, ma scrivo solo ogni tanto. Mi faresti sentire un sorriso dentro al pianto della Vanoni? Grazie mille, buona giornata. Questo è il messaggio di Thomas.

0: vorrei dimenticare.
1: Ornella Vanoni con Un sorriso dentro al pianto. Ciao Thomas, che bella la musica. Poi ci sono quelle che voi ascoltate, che diventano virali sui social, tipo ciao Giusy, tipo insomma alcuni brani che poi sono creati con l'intelligenza artificiale e in radio non passano, insomma rubiamolo dai social. Lo possiamo ascoltare un pezzettino perché in radio non passano, eccolo qua. Questo un brano che Giusy, bella la sonorità, è bella. Però non fa parte delle programmazioni radiofoniche. 393 999 7794. Vado a salutare la nostra amica Giusy. Ciao Giusy, torniamo tra pochissimo, restate con noi ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Una grande voce, quella di Max Pezzali, richiesta da Carmela che ci segue da Acri, tra poco su Jukebox con Eccoti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Eccoti, ma dobbiamo andare a salutare la nostra amica Carmela Dacri. Ciao Carmela.
1: Ciao. Un saluto a te, a tutto il popolo di Jukebox in ascolto. Buon inizio di settimana.
0: Grazie. Ecco.
1: Spero che accetti le mie scuse.
0: Va bene, va bene.
1: Oggi volevo ascoltare i Depeche Mode con sì? Everything Counts.
0: Sono già andati in onda.
1: Lo dedico a mia mamma, mia sorella, mia nonna e a te, a tutto il popolo di Jukebox, a Marina Paolo da Rivalta e a tutti i miei amici e tutte le persone che mi conoscono.
0: Grazie mille, ciao Vladi. Ciao Francesco. I Depeche Mode sono già andati in onda. Arrivano gli Oasis con noi. Li ha richiesti Sharon. 393 999 7794.

0: Another Gone Away su Radio Jukebox. Ciao Sharon. 393 999 7794. Torniamo da Francesco, sentiamo il suo messaggio.
1: Che è andata già in onda.
0: Sì, Depeche Mode,
1: la
0: sono passati.
1: Dei Depeche Mode sono già passati. Mi metti una Tatangelo con La fortuna sia con me.
0: Va benissimo.
1: Se così il titolo, grazie.
0: Si intitola proprio così, era il 2019, Anna Tatangelo con noi su Jukebox.

Anna Tatangelo, La fortuna sia con me su Radio Jukebox. 393 999 7634, torniamo tra pochissimo, ci sono una marea di vostri messaggi, grazie per stare con noi di Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Devo andare a salutare Noemi che vuole ascoltare Due vite di Marco Mengoni, tra poco.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiami soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che sollevo.

0: Marco Mengoni con Due Vite su Radio Jukebox. Intanto ci siete voi, grazie a tutto il popolo di Jukebox. Fammi sentire, vai, chi c'è con noi?
1: Ciao,
0: Vladi. Buongiorno,
1: sono Lia.
0: Ciao Lia.
1: Inizio settimana.
0: Grazie.
1: Saluto mio marito con questo bacione che lo amo tanto. Gli ascoltatori,
0: sì.
1: A Monica, a Caccia, che vi voglio tantissimo bene. E mettimi la canzone di Skin J, Ossession. E bacioni, Lia.
0: Allora, aspetta,
1: inizio settimana.
0: Non ho capito.
1: Mi metti Skin J, Ossession? Per mio marito con questo bacione che lo amo tanto, gli ascoltatori, Katiuscia, che li voglio tantissimo bene, e a tutti quanti.
0: E un bacione a te, non fa parte della nostra programmazione, ma va bene così. Vai, sentiamo, ciao!
2: Le mani, braccio fuori dal
0: che ti succede?
2: Let's go!
0: Arrivo a sessione di Samurai J, ma questa voleva Samurai J?

0: Rai J.
1: Era questa, aspetta, perché c'è Lia che mi ha inviato un altro messaggio.
2: Sì,
1: vai.
2: Proprio questa è. Ciao, grazie, bacioni.
0: Prego, bacioni anche a te, però segnati il titolo giusto: Samurai J Ossessione.
1: No, perché se uno pensa a altre canzoni.
3: Ma Vladino, buon pomeriggio qui dai marchettari canavesani, da Michele.
4: Marco.
0: Ma ciao.
3: Vladino ancora in alto mare, stiamo asciugando i bicchieri.
1: Dove eravate?
3: Siamo nelle curve.
1: Perché?
3: Allora, oggi con questo bel tempo direi molto caldo. Qui da noi sole e aria caldissima, ancora a 30 gradi a Montenegro.
1: Eravate a prendere il sole in piscina.
3: Un pezzo, Maracaibo, quella di Luca Rombo, original, se fosse possibile.
1: E non è
3: la
1: dance.
3: Dedichiamo a te e a tutti gli amici di Giubbò. Ciao Vladino, buon travai, miticissimo.
1: Però perdonami, non è dance.

0: Dance. Scusami, ma allora quando andava a ballare, che parla di ballerino, discoteca e tutto il resto, andava in balera il nostro amico Michele.
1: Ciao Vladi, mi deve scusare. Ciao. Ma mia futura moglie
0: sì,
1: mi sta sposando domani un pochettino, che vuole sentire Due vite di Marco
0: è andato in onda.
1: Possibile,
0: ma li dovete sposare domani
1: sera,
0: potete...
1: poi facciamo una bella diretta e ti facciamo sentire quanti siamo a casa.
0: Ok.
1: Ciao a tutti.
0: Sì, però prima delle nozze non dovreste litigare, perdona.
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buon inizio di settimana.
0: Grazie.
2: A tutto lo staff. Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
2: Vorrei ascoltare stamattina la canzone di Federica Carta, che avrei voluto dire.
0: L'ascoltiamo.
2: Grazie. E

0: anche Gianni Morandi con C'era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stones. Siamo giunti al termine, grazie. Questa è techno, giusto? No, se Maracaibo era dance, insomma questa è...
1: Ciao Vladino, un saluto dall'amico della balera. Ma non si ballava in balera sta roba, ma Vladino. Ma negli anni 90 questa era una canzone dance di quel periodo, la si ballava di brutto.
0: Ma non è vero.
1: Ma stiamo scherzando, Vladino, tu sei troppo giovane per ricordarti.
0: Ma non si ballava negli anni 90, negli anni 90 c'era insomma Gigi D'Agostino, c'era Prezioso.
2: Buon pomeriggio a tutti direttamente dall'officina da Beppe.
0: Ciao Beppe. Insomma, poi c'era nei locali.
3: Ciao Vladi, grande, a domani da Maurizio, ciao.
0: Ciao mamma. E non ha detto ciao mamma. Non ha detto ciao mamma. Vai,
4: ciao Vladi, buon pomeriggio, Giga Decorazioni. Gigi D'Agostino, anni 90.
0: Bravo, diglielo, non era Maracaibo. No, c'era, però negli anni 90 c'era Gigi D'Agostino, c'era altro.
1: Oddio, dance, magari proprio no, però la si ballava in disco, Vladi.
0: Sì, si ballava.
1: Vladi, la si ballava.
0: Ma sì, che si ballava, certo che sì, che si ballava. Ma non era dance. Mamma mia.
5: Ciao, Vladi.
0: Dove andava a ballare?
5: Buona continuazione di giornata, giusto in tempo per un saluto. Baci, ciao, Marina Rialta.
0: Quelli di Torino, ma vi ricordate quelli?
6: Buon inizio settimana, caro Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo, tu andavi a ballare insieme a Michele per caso. No, allora tu.

0: Vladino, c'era un locale vicino.
1: Ciao Vladino, a domani.
0: Ciao, grazie. Dove c'erano le signore, anche un pochettino, però era una discoteca, si scendevano le scale e molte volte, insomma, andavano le signore con la borsa della spesa con dentro le scarpe che si cambiavano. C'erano quelle grandi e c'erano tantissimi giovanissimi che andavano a ballare. Non mi ricordo come si chiamasse quel locale. Non nessuno, vicino via Freius, se non ricordo male, a Torino, ecco. Si scendevano le scale, devo chiudere. Volevo un attimo parlare se c'era qualcuno che negli anni 90 andava in quella discoteca lì. Vediamo un pochettino, vai.
2: L'America
0: era quello, grazie. Era l'America, esatto. No, non era il Dupark, quella era Zumpappa, Zumpappa. Era l'America. Vedi che c'era lui, il Giga c'era. Giga c'era, Giga ci andava.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 8 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99 euro. E per le stoviglie prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfrecce. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula.

0: Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: ricca. ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
3: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
5: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
3: Tragedia familiare nella notte nel Salernitano. Una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6408.

0: disco.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni. ENI in tutta Italia, anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7021.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

silenzio, senza il sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con sé questo fortissimo senso di

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Primo giorno di operatività del tetto ai prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI.
3: Oggi è il primo giorno in cui è scattato il tetto al prezzo dei carburanti che ha deciso l'ENI, un tetto appunto ben preciso, mentre i distributori IP hanno praticato degli sconti senza però dare un price cap determinato agli automobilisti. Ebbene, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in tante zone d'Italia i distributori ENI ovviamente sono stati presi d'assalto e tanti hanno già finito nel giro di mezza giornata o poco più il carburante, perché appunto gli automobilisti trovano conveniente poi fare un pieno di benzina con una benzina addirittura sotto i 2 euro. E però diciamo, se gli automobilisti e i consumatori sono contenti, ma contenti soprattutto di andare all'ENI, perché poi gli altri prezzi in generale sono scesi di molto poco, almeno per il momento. Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di ENI ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà tutti quei piccoli appunto distributori che non possono beneficiare delle economie di scala che invece di cui beneficiano l'ENI e l'IP.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È il risultato della prima valutazione tecnica richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione MPS nel 2013 a Siena. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti da Eni, che non potranno superare quota 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, code alle stazioni Eni in tutta Italia. Non c'è alcuna verità nelle notizie pubblicate dalla stampa americana, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvisato Netanyahu all'inizio di ottobre 2023 per avvertirlo di un imminente attacco dalla striscia di Gaza, lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano. Malgrado la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo, così il capo di Stato Maggiore della Marina iraniana. Dopo l'esordio disastroso con il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
6: L'economia.
5: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
7: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni e di IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
5: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026 portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency,

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design. CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 4, 8.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: lo puoi richiedere con il codice 8528.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 7 8.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8040.
1: Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe, a pensare

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 0 6 5. Di no.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
4: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: danza dei sogni.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2777.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
6: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: time.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 0 4.

0: confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 0446.
1: Se ne cammina per la strada senza nemmeno

0: Senti che bel rumore.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5005.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8005.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.